0: Anno c'ho corita in ed ero.
1: Angelo, Totti di, oh onda, onda, onda, onda. Lo conoce Rey Tony, desde la USA.
0: Chao, de.